0: giorni quando mi va bene.
1: Quando ci mettete mi fa muro.
0: Ma che ne so ne guardi.
1: Io ti cantavo sempre sta canzone. Come riscornosi, a nascondivo le emozioni. E se io destino ha voluto che ci eravamo incontrati. Che sta canzone che ci faccio usare.

Maria Nazionale, Chiu Assaie.

non ci sono le parole per spiegare questo amore mio per te, che mi guardi così.

0: Ida Rendano e Rosario Miraggio, Nata notte d'amore.
1: Fotografia, senza voce mi fai compagnia.

Gianni Celeste e Te Penso.

0: Nando Mariano, per tutta vita.
1: Sembra che tu non sia stato, lontana te non sa ci sta, nemmeno un attimo. Tu sarai giù da per campare, se la rigaccia

zona sta il re, tu sa regine su come pare una favola. Nessuno da passi umiliare, si fa lavoro in realtà, tu sei importante.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in Love, il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love. Il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, il dolce battito delle tue emozioni.
1: Un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.

chitarra e ho poche lune. E che vuoi più per fare una serenata, per sospirare d'amore piano piano, parole dolci per una innamorata.

e come doccia che sta serenata. Avvocatoia s'accosta più vicino e tu

più pochi lumi. E come tu c'è che sta serenata.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

0: chiaro di luna sulla riva del mare. Chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella. Bella radio. Canzoni napoletane.
1: Enzo Caradonna e Fabiana e Faienera.
2: Io voglio lei, io voglio...

0: canzoni napoletane.
1: Tony Marciano, Si fosse a mia.

0: Bella Radio. Bella Radio.
1: Canzoni napoletane. Ciccio Merolla, Malatia.

Canzoni napoletane.

0: Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica. Bella.
1: Romantica come non mai.
0: È un'emozione che va dritta al cuore. È bella.
1: Bella Radio.

E la camma cercava sempre il rosio, che ne freschezza è tutta simpatia. Non sta passando più per questa via, chissà che l'anno di

basta di spine e malassata senza un saluto, farà d'amore forse matadù, ma chi sarà chi sta

dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

Bella Groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

mollo manco bene la famiglia. Sa stive caramello del culo, a casa bambolina non mi ha lato. Se qualcuno mi vuole sta malato, e se mi ha prima di

0: dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold.
1: Stai ascoltando
2: la musica di Bella Radio.

0: Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.
1: Bella Radio.
2: È un'emozione
0: che va dritta al cuore.

dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

notte. Povera notte. Volesse allucca in faccia a tutto mondo. Un bene che non vuoi che te voglio. Ma che stessimo noi.

0: bella groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.
1: Bella Radio.
2: Bella Radio.
1: Bella Radio.

no alla faccia vostra, con la bionda e con la nera. Me ne vado al cinema, sì, me ne vado al cinema, al tabaret. Dove vuoi andare tu? A casa devi rimanere. Come? Vuoi andare al casinò? No, io vado al casinò a giocare lo scemente di ferro. Mi fai ridere? Tu mi fai morire a me. Tu mi fai morire a me. Tu mi fai morire a me. No, io ti faccio morire a te. E allora, con la bionda e con la nera, ogni sera, me ne vado al tabaret. Me ne vado al cinema. E poi vado a passeggiare. E poi vado a faticare. A me chi muffa fa? Io mi faccio il baccarà dentro al casino. E mo sapete che hai da fa? Iade va cucca!

Maronne, aiutala tu. Sei una mamma sfortunata.

0: Bella Radio.
1: Sono le 6 in punto.
2: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso. Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una canzone.

0: canzoni napoletane.
1: Si la mattina mi scetasse e non ci stai, e se un giorno tu morisci che te ne vai.
0: Mario Rea e Mr. Hyde, Portami lontano.
1: Io non vivo più, se in mezzo a tanta gente io mi sento sola, se gli occhi tuoi non fanno luce rindo scura, ma poi mi scelta chi sto sonno.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni

0: Ciro Rigione e Antonella Rigione, non poco e te e non poco e me.
1: Forse tu non lo sai, non te l'ho detto mai, a quando ci stai tu, sono qualcosa in più, e se non sto con te,

Canzoni napoletane. Marsica, si perdesse a te.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane. Stefania Lai, dimmelo in faccia.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Gianluca Capozzi. Se l'avesse fatta a Napoli.

0: Bella radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane. Andrea Sannino, Abbraccime.
2: Finalmente stasera sto canzi a te e nessuna voce sente. Sono poche scornose sti cose

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Canzoni napoletane. Gino Coppola, O Prim'Amore.

0: Canzoni napoletane. Francesco Merola, parla con me.
1: Tu volessi una mezz'ora qua, solamente per raccontare quando cose sono cagnate senza dire.

0: Quando uomo può partire, mi raccomando, si vai lontano. La cartolina, non ti scordare.
1: E tu te l'hai portata la cartolina? No, non te l'hai portata. Papà, spero solo che ti stai divertendo. Sicuramente ti hai incontrato tutto noi. Pino Danilo, Massimo Danilo, è nato caro solo. Io non lo so se mi stai sentendo come dice mamma. Ma se ovvero è così, a noi ci manca assai. E Napoli.

0: canzoni napoletane.
1: Tu c'ho debole a me, non so ci come combinato, ma mi fa tasci scema.
2: Basava da poco, non c'era nessuno.
0: Bema, feat. Nando De Marco, Notte in Hotel. Bema.

0: se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
1: Bella è sempre con te.
2: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella Radio.
3: Sono le 6 e 59 minuti. News.
4: Gli Stati Uniti hanno attaccato diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz in risposta all'abbattimento di un elicottero dell'esercito, una rappresaglia ordinata dal presidente Trump. Teheran ha lanciato successivamente droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. In Libano continuano i raid israeliani, nelle ultime ore almeno 8 morti a Tiro, città a sud di Beirut, mentre gli abitanti sono in fuga dopo l'ordine di evacuazione da parte dell'esercito. Nella notte a Rimini, il senegalese Luis da Silva è stato assolto dall'accusa dell'omicidio di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023 nell'androne di un condominio. La sentenza, dopo 16 ore di camera di consiglio, è stata accolta da un applauso. L'accusa aveva chiesto l'ergastolo. Il Papa a Barcellona incontra i giovani nella seconda tappa del viaggio apostolico in Spagna. L'idolatria del profitto e del rendimento, il culto della propria immagine, dice, non sono altro che anestetici per addormentare la nostra coscienza e adattarla a una certa idea di società. Stasera la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia. Tennis, Jannik Sinner sta bene. Gli esami sostenuti al San Raffaele di Milano non hanno evidenziato alcuna patologia. Il numero uno al mondo può tornare a Monte Carlo, dove riprenderà gli allenamenti in vista di Wimbledon. Intanto dalle 11 Bellucci è in campo a Stoccarda contro Hampman, in palio i quarti di finale. È tutto da Davide Camera. Buona giornata.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Nancy Coppola, di Citencelle.

0: fin dalla bottiglia arrivi mare. I sacqua parte hanno portato stomma. Oggi ho trovato un biglietto scritto. Nella vita, quello che dura meno è la felicità.
1: Bella, bella radio.
2: Canzoni napoletane.
3: Non mi saluta mai quando te ne vai da me. Quando sto con te tengo paura, mi cari. Mi identifico con le cose brutte perché guarda e fanno.
4: Giulier, il

scossa, baci tra nuvole la scossa, le onde leccano la costa. La mia immaginazione è fervida, so che ti eccita, la tua espressione è perfida, Dio è femmina. Sai che stai presente pure quando manchi, mi rincorri sempre pure quando scappi.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio. Canzoni napoletane. Daniele De Martino, Non ti dimentico.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Salvo veneziano, sembri straniera.
3: Sei di Catania. Paluf.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Bella.
4: Canzoni napoletane.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
6: Radio. Canzoni napoletane.
7: Ed è un po' che vorrei, ma ancora.
8: Gianluca Di Palma, a Regina di sta città.

Canzoni napoletane. Checco Dani, nemmeno stanotte.

0: bella radio. Canzoni napoletane.
1: Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
2: Basta di guardare in da chi stocchio e cammina pa mano fuori mare. Ma basta di incontrare per due minuti e ma basta capire in mezzo e dita. Ma basta che ti vedi so contenta una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto a dove pensa che si innamora di me.
3: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontana perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta, ma basta sto sorriso accattivante, ma basta solo che

basta che ti faccia un regalo e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che morisci una parola perché si arrava un che tu mi piace, ma basta poche te perché sei bella, che sto respiro caldo con la spalla, ma basta di pensare a caramelle solo che tu riesco a pazzire.

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM, ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
2: Finito. Ti piacciono?
3: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
2: Un'opera d'arte?
3: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
3: Bello! Ora mi informo anch'io.
2: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
3: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
2: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
4: Seguici anche su Facebook e Instagram.
5: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
6: La boutique della frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
5: Boutique della frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
6: Boutique della frutta Marano e Figli.
5: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
6: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: cantare.
1: Sono capoce che intende niente, mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto vento, o vento, ma sento. Sono capoce che intende niente, mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto vento, o vento, ma sento.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.
2: Rocco Hunt, l'amore è overo.

0: sono.
1: Buongiorno, buongiorno. Io sono Francesco e questa mattina mi sono svegliato presto.
2: Com'è?
1: Mi
2: pone
1: in quel vuoto. Io
2: Dove è finita la paletta? Si è nascosta. Comunque, vabbè, niente, iniziamo così. Buongiorno, bentrovati. Che sto facendo? Non lo so, non mi ricordo, perché mi sono seduto qui all'improvviso, perché è una mattinata che sono. Che so. Sto mando pec. È una mattinata che mando pec. Pec di qua, pec di là. Pec di qua, pec di là. E si fa quel che si può. Ora tu mi devi spiegare anche perché da qua ti muovi, da là non ti muovi. Buh, che ne so. Popolo di Bella Radio, sono 6-8 minuti dopo le ore 8. Staremo insieme sino alle ore 10. Fino alle 10, dopodiché ci sarà Milena che vi terrà compagnia. Well. Oh, salutiamo. Io non saluto a Pippo, l'amico Pippo. Dove sei, Pippo? Pippo mi batti un colpo, Pippo, no? Non l'ho sentito in questi giorni. Poi Francesco, buongiorno a te. Ah, dopo le 8, sì. Oh, il mio orologio fa le 8:08, che vuoi? Scusa, 8:08. Oh, stiamo migliorando, certo che miglioriamo. Che vuoi? Più si invecchia, più. È solo come il vino dentro la botte. Com'è? Più si invecchia, più buono è. Com'è sta cosa del vino dentro la botte? Che più invecchia. Io sono lo stesso, più sto qua e più miglioro. Oh, va bene, salutiamo chi? A Gaetano da Gravina, buongiorno. Buongiorno Gaetano. Lui come sempre saluta un po' a tutti quanti, anche pure a Vittorio, saluta, e a Franco da Tremestiere. Vabbè, salutiamo a Vittorio, è scomparso. Per il momento Vittorio è scomparso, lui ritornerà, a lui ha detto che sarebbe mancato 15 giorni, io penso 3 mesi all'incirca. No, perché lui quando nelle sue cose è preciso, no, le cose che si devono, le cose giuste sono le cose che si devono dire, si devono dire. Ieri ho avuto notizia di una cosa. Io non siamo tutti santarellini, e poi invece che te lo ritrovi che è stato aggiustato. Ma tutto vi potevo immaginare, ma vabbè, cose che ammattono dalla vita, voglio dire, cose che succedono. Numero uno, come finivo? Non so che devo dire. Sì, io volevo dire un'altra cosa, però non ci penso. A Pippo, a Salvatore di prima, non ho salutato a Salvatore di prima. Buongiorno Salvatore di prima, buongiorno. No, lo saluto perché poi mi dice, non mi salutato, lo saluto. Salvatore di prima. Ho tanti saluti che in questo momento mi stanno sfuggendo, ma non fa niente, noi andiamo in musica e poi ci penso, ma non è che è un problema.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia. Bella ti sveglia. Bella.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Bella. Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Anche oggi a piedi.
4: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
5: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
4: Noleggio auto a partire da 30 euro.
5: Chilometri illimitati.
4: Anche senza carta di credito.
5: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
4: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
6: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
7: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
8: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
7: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
8: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
7: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, da Saretto ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
9: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
10: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia. Bella ti sveglia. Bella ti sveglia.

sai che ti devo dire? Che questa canzone non l'avevo ascoltata con attenzione mai. Bella, bella. Marco Gallone, essa mi appartiene ancora. Guarda che bella questa canzone. Guarda che bella questa musica. Guarda che bella questa musica. Ma cosa, bella questa musica. Io piccherei, che cavolo è che qua mi tocca tutte le cose. Io li piccherei. Voi non ci credete, ma io li piccherei. Ma comunque, vabbè, fa niente. È giunto il momento di cosa? Del nostro almanacco. Questa base non mi piace. Questa base non mi piace. Come ve lo dico? È una base moscia. Ma è una base moscia. Gliel'ho detto un sacco di volte. E niente. Mettetemi una base più allegra. Che so. Qualcosa. Però questa qua. Bellissima. Guarda. Ma che bella. Comunque, almanacco di oggi, mercoledì 10 di giugno, dovete sapere, come io mi sto mettendo a conoscenza, che oggi è il 161esimo giorno dell'anno di questa 24esima settimana. E vi dico inoltre, vi aggiungo che tutto questo vocabolario, che mancano esattamente 204 giorni alla fine dell'anno. Dicono 204 giorni. Nino. Saluto il mio amico Nino Gulisano, buongiorno. Oh, facciamo gli auguri a chi quest'oggi? Vediamo un po'. Oggi è la beata Diana degli Andalò. Poi oggi è San Getulio. Oggi è San Asterio. Oggi è San Censurio. Oggi sono santi Crispolo e Restituto. Poi abbiamo San Deodato, abbiamo San Landerrico, San Maurino, perché San Mauro è una cosa, questo è Maurino, e poi abbiamo anche San Itamaro. Auguri a tutti voi che quest'oggi fate l'onomastico. Itamaro. Vabbè, cosa accade oggi? Oggi, no, prima invece vi dico un'altra cosa, vi dico il proverbio del giorno. Oh, quando cantano le cicale, vattene a lavorare con il boccale. Quando cantano le cicale, vattene a lavorare con il boccale. Cosa di umbriachi? Abbiamo anche la frase del giorno: nessuno può costruire per te quell'unico ponte su cui dovrai attraversare il fiume della vita. Ma no, e questo mi piace, io la ripeto: nessuno può costruire per te quell'unico ponte su cui dovrai attraversare il fiume della vita. Perché quel ponte lo costruisci tu, è il ponte della vita. Vabbè. Che è nato oggi è una persona energica e determinata, con una forte capacità di affrontare le sfide con coraggio e spirito pratico. Dicevo a proposito che oggi era il 1938 quando uscì il primo fumetto di Superman. Chi si sente Superman? Tanti sentono Superman. Nati in questo giorno, questo è nato 207 anni fa, questo è nato 204 anni fa. Invece facciamo gli auguri a Carlo Ancelotti, l'allenatore, che oggi compie 67 anni. Poi, questo è nato 91 anni fa, non me lo ricordo. Questo Andrea, niente, questo è morto. Questa 102 anni fa moriva Giacomo Matteotti. Vabbè, era il 1924, giorno roba di oggi, roba, basta. Ah no, 22 anni fa moriva il grande Ray Charles, il grandissimo Ray Charles. Basta con l'almanacco di oggi. Yes, yes.

0: Ehi, desideri Clementino, qua è un bel gruppo di magna magna. Oh, Made in Napoli. Oh, il nominato si è fatto sentire, che stamattina l'ho nominato, ho detto ma che fine ha fatto, ma dov'è? Ma perché? Eccolo qua.
1: Buongiorno Francesco.
0: Hai visto? Pippo.
1: Come si va? Buongiorno al Bella Radio, ascoltando canzone napoletana, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Un po' di giorni che non ci sentiamo, Francesco.
0: Appunto.
1: Come sei stato non sentire la mia voce?
0: Mi ero preoccupato.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno
1: per tutto da Pippo Sant'Andrea, buon lavoro. E un abbraccio a tutti i camionisti e a tutti i lavoratori. Buona giornata per tutti. Baci, bacini e bacetti.
0: Mi ero preoccupato. Infatti stamattina ho detto saluto a Pippo, ma dove? Anzi, l'ho detto ieri, ma dov'è Pippo Sant'Andrea che non si è fatto sentire? Vabbè, è qua. Pippo c'è. Pippo c'è. Rosanna, dimmi, Rosanna, saluta il marito chi? Il marito Giovanni, il panettiere. Gli auguro buon lavoro sicuramente, certo. Allora c'era qua, ma quale non manda più niente, ormai lui niente, scomparso. Anzi, a dire il vero, questa volta sono stato io il cattivo, perché lui che ha fatto? Ah, questa settimana, perché poi ti spino, non lo posso dire. Cioè, poi ieri mi non c'è bisogno, guarda, poi. Chiaro? Non so se sono stato. Avete capito tutti quello che io ho detto? Certo che no! Vai! Così si fa! Vai! E intanto io canto! Io devo cantare! Io canto!

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Revisione in scadenza.
2: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
3: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
4: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
5: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
6: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
7: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
8: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
7: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
8: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
7: 342 64 18 410.
9: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
10: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia, bella ti sveglia, bella

ascoltate la canzone di Salvo Veneziano, bella, si chiama La ragazza di Secondigliano. E lui è Salvo Veneziano, la ragazza di Secondigliano, lui è Salvo Veneziano. Bravo Salvo Veneziano, la ragazza di Secondigliano. Questa è una cosa, meno male che non è successo niente di strano, però non ci sono stati feriti, non c'è stato niente. È successo un incendio perché il rimorchio ha preso fuoco e quindi quando il rimorchio e quindi è successo l'incendio, hai capito? Mannaggia la miseria. Incendio sul camion che trasporta fuochi d'artificio, show pirotecnico improvvisato. È successo ieri pomeriggio, il rimorchio ha preso fuoco sulla I-175 Tennessee, Stati Uniti. Esplosione scintilla ovunque, con i pompieri che sono stati costretti a bloccare il traffico per donare rogo. Per fortuna, appunto, come ho detto, non ci sono state ferite da sto camion che trasportava fuochi pirotecnici. No, è stato uno spettacolo, non ci sono state morte, non ci sono state ferite. Tutto è bene quel che finisce bene. Questa canzone che adesso ascoltiamo è una di quelle che piace a Pippo, perché lui dice: ah, una bella canzone di quelle belle, qua, Pippo, qua.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.

0: bella la canzone di Vincenzo Revi, l'amore se ne gioco. Punto, torno dopo.
1: Bella ti sveglia.
2: Bella radio, bella radio.
1: Canzoni napoletane.
3: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
3: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
4: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
3: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
4: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
5: Bella è sempre con te.
1: Bella Radio, canzoni napoletane.

Stavo pensando che io voglio avere a che fare con le persone serie. Ecco, no, niente, io non voglio avere a che fare con queste persone. Perché sto dicendo questo? C'è sempre un motivo. C'è sempre un motivo. Bisogna stare con le persone serie. Senza quelle che qua di ping, bump, di bong, di quack, di quack, di quack, di quack, di quack, di quack, di quack, di quack. È il momento. È il momento della perla di saggezza di oggi. Aspetta quando mi metto il riquadro piccolino perché guarda la TV. Eccomi qua, sono comparuto. Allora, la perla di saggezza di oggi. A lavare la testa l'uscecco si perdi acqua, saponi e tempo. In italiano, sì. A lavare la testa all'asino si perde acqua, sapone e tempo. Perché asino è e asino rimane. E non è che ci dà, perde solo tempo. Comunque, ma ci siamo capiti. Ah, ecco perché io dicevo, io voglio avere a che fare con le persone serie, queste qua, mie chiacchierure non mi piacciono. Ah, ho capito di tutte. Basta, era la perla di saggezza di oggi, tra poco l'oroscopo, prima la bella canzone di Mary Milani, bomba atomica. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Bella però, eh? Dai.

bella canzone di Mary Milane, ma ne sta preparando un altro. Ho sentito da queste parti. Vabbè. Ah, vabbè. Sono le 9:07. Ah no, dobbiamo andare con l'oroscopo. Iniziamo il nostro appuntamento con l'oroscopo, perché abbiamo tanti appuntamenti. Abbiamo da ascoltare la bella canzone siciliana, come ogni giorno io metto una bella canzone siciliana. Dobbiamo ascoltare i classici della canzone napoletana, Amici dell'Ariete. Io, l'amore, vediamo com'è l'amore quest'oggi anche per me. Giornata positiva per i sentimenti. Chi è single, non è il mio caso, potrebbe ricevere un invito inatteso o fare una conoscenza interessante. Invece chi c'ha la mogliera o se c'ha il marito se ne sta nella casa a non fare una merita mazza. Bene, era l'amore. Il lavoro, avete voglia di fare e dimostrare il vostro valore. Attenzione però a non solo a caricarvi di impegni. E infatti arriva la salute, energia buona, ma cercate di dormire qualche ora in più. Ehi, ma per davvero? Ma è per davvero sta cosa? Un'ongia nell'ariete. Vediamo il toro. Amici del toro, il vostro amore è clima tranquillo e rassicurante. Una piccola attenzione del partner vi farà piacere. Lavoro, momento favorevole per sistemare conti, pratiche o questioni economiche. Bene, salute, bene il fisico, utile concedersi un po' di relax serale. Dopo tanta fatica, un po' di relax serale ci sta. Parliamo delle gemelle. L'amore, fascino e simpatia vi aiutano nei rapporti sociali. Le nuove conoscenze sono favorite. Voi potete fare magari zitti. Lavoro, giornata vivace, con idee e prospetti interessanti. Potrebbe arrivare una notizia positiva. Ok, amici dei gemelli. La salute, vitalità buona, ma evitate dispersione di energie. E poi, prima della pausa, parliamo degli amici nati sotto il segno del cancro, l'amore. Qualche dubbio rischia di creare tensioni inutili. Meglio parlare apertamente senza chiudersi in se stessi. Il lavoro. Serve più pazienza per gestire ritardi o piccoli imprevisti. Ed infine la salute. Un po' di stanchezza mentale richiede pause e tranquillità. Oggi è mercoledì. Giovedì, venerdì, ancora voglio. Ha voglia di lavorare, amico. Hai voglia? Una bella canzone di Gigi Finizio. Ne approfitto per salutare Santina, che la dedica a Peppe Farina, che è il suo maritonzo. Come si intitola? Perché tu sei, Gigi Finizio.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Group. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

0: devo dire di chi si tratta, perché non è Gianni Celeste, non è Bezzosa, non è... è Tony Astarita, Portatelle Rose. Portatelle, torno dopo.
1: Bella ti sveglia, solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
2: Sole, caldo, balcone inutilizzabile, stop, ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene, 300 euro. Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
3: Finito. Ti piacciono?
4: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
3: un'opera d'arte?
4: Già! Ma dove hai imparato?
3: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
4: Bello! Ora mi informo anch'io.
3: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
4: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
3: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
5: Seguici anche su Facebook e Instagram.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
6: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
7: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
1: Bella ti sveglia.
8: Bella Radio. Bella Radio.
1: Canzoni napoletane.

0: Vento, salta, vince, dovrei stranudire, ma non lo faccio. Ma poi proprio ora mi doveva venire da stranudire. Con tanto tempo che ho avuto a disposizione per stranudire, proprio ora che sono qua. Allora, sono le 9.25 e ancora siamo, come si suol dire, a mezzana strada siamo. Perché vi devo far ascoltare anche la canzone siciliana, vi devo completare l'oroscopo, abbiamo tanto. Aspetta, c'era Raffaele che saluta Romina. Raffaele saluta Romina, non lo dico perché l'ho letto qua nella WhatsApperia 388-8292-885, quindi è giusto che io legga anche questo di Raffaele. Dicevo della bella canzone siciliana, ogni giorno ve ne propongo una. Quest'oggi è... Questa è bella! Sicilia, vi dico che è bella!
1: Le più popolari!
2: Perciò stasera dove...
3: Bella Radio presenta Bella Sicilia, tutto il folklore della musica popolare siciliana.
4: Bella madre, che mi succede io?
5: Ci scappava, cedo a mio marito e sogno consumata, sogno rubato.

0: schifo, ma ammazzo le vesti di sciazzo, mi etto non puzzo, ma senza cartiglio non sa c'è chi sta.
1: Lucardi Duzzo, Santina Romeo, Lucardi Duzzo, il cardellino è Lucardi Duzzo. La bella canzone di Santino, la bella canzone siciliana, la bella, la nostra canzone siciliana. Bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene. Certo, però guarda com'è finita questa gamba, che guarda la TV, guarda com'è finita questa gamba. E che cazzo ne schizzone. Niente, la posso buttare, basta. È la mia campanellina. Ha bisogno di essere cambiata. Amici del leone, parliamo di voi, ritorniamo all'oroscopo, l'amore. Altri quattro segni. Dunque, il leone, l'amore, giornata intensa e passionale. In coppia cresce la voglia di condividere nuovi progetti. L'amore, l'amore, l'amore. Parliamo del lavoro. Possibile confermi o riconoscimenti per l'impegno dimostrato nelle ultime settimane. Bravo, hai dato. La salute, energia in aumento, bene il movimento all'aria aperta. A mezzo alle frischi fraschi, parliamo della Vergine, parliamone dai. Amici della Vergine, le emozioni per quanto concerne l'amore, le emozioni sono profonde ma controllate. Cercate di essere più spontanei nei rapporti. E poi abbiamo il lavoro. Precisione e organizzazione vi aiutano a risolvere una questione complicata. La salute, attenzione allo stress accumulato negli ultimi giorni. Oh, ed era questo che era. Parliamo della bilancia. Parliamo della bilancia. Bilancia. L'amore, atmosfera serena e favorevole ai chiarimenti. Buon momento per rafforzare. Aspetta, non è così la cosa. Aspetta, che qua ci può. Folla ci può. Eccola qua la bilancia. L'emozione profonda ma controllata. Cercate di essere più spontanei nei rapporti. Lavoro, bisogno della salute. Attenzione. Allo stesso accumulato le cose. Lo scorpione, parliamo dello scorpione. Sì. Adesso vi devo parlare dello scorpione, cari amici miei. L'amore. Emozioni forti e desiderio di maggiore chiarezza. Evitate però atteggiamenti troppo polemici. Il lavoro. Una situazione professionale richiede prudenza prima di prendere decisioni definitive. E infine la salute. Cercate di rallentare i ritmi e recuperare energie. Bene. Raffaele mi aveva richiesto una canzone, quello che ha scritto a Romina, no? Questa qua di Giolieri mi aveva richiesto.

0: stelle, stelle, stelle, stelle stellanti, stelle stellanti, la canzone di Jolier, bella però, certo bisogna fare, però è bella. Oh, sentite, io mi fermo qualche minutino, esattamente 3 minutini, e poi ritorno perché dobbiamo ancora, perché abbiamo 20 minuti, e in 20 minuti devo fare tante cose, non mi ricordo cosa, ma dobbiamo fare cose.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
4: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
5: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
4: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli.
4: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
5: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella ti sveglia.
8: Bella Radio. Bella Radio.
9: Canzoni napoletane.

0: tu scendi.
1: Lo dobbiamo dire. Bravo Pino Valentino. Bravo, lo dobbiamo dire. Proprio. Bravo. Ma è suonata meravigliosamente bene, eh. Lo dobbiamo dire. Dai, sembra proprio. È suonata proprio. Oh bene mio, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. No, ancora mi sto trattenendo, no, ancora mi sto trattenendo con queste agenzie che organizzano feste, che poi ancora mi sto trattenendo. Ma arriverà il momento che poi dirò quello che devo dire. Speriamo che non devo dire, che non lo dirò, che tutto si risolva. Però occhio, perché poi lo dico a queste agenzie che organizzano le feste e poi capisci a me. Per ora mi sto tenendo, non faccio nomi, non dico nulla. Ancora, mi tengo, cari amici, mi tengo. A chi vuole intendere, intenda per ora. Poi faccio intendo che faccio i nomi. Oh, intanto concludiamo l'appuntamento con l'oroscopo. Il Sagittario, voglia di libertà e leggerezza. Favorite incontri, amicizie e momenti di divertimento. Il lavoro, buona intuizione e spirito pratico aiutano a trovare soluzioni rapide. La salute, forma discreta, attenzione solo alla distrazione, caro Sagittario. Vabbè, parliamo del Capricorno. Ancora mi tengo, mi sto tenendo. Amici del Capricorno, l'amore, le responsabilità rischiano di togliere spazio ai sentimenti. Dedicate più tempi alle persone care. Ma non solo alle agenzie, ma anche al cantante. Poi faccio il nome del cantante pure. Che davvero, il Capricorno, l'amore, le responsabilità rischiano di togliere spazio ai sentimenti. Dedicate più tempo alle persone care. Il lavoro, giornata produttiva per chi deve chiudere accordi o organizzare nuovi progetti. Infine la salute, recupero graduatorio e graduale dell'energia. Piano piano, chi va piano va sano e va lontano. E adesso parliamo dell'acquario. Caro amico acquario, il tuo amore, giornata movimentata e ricca di stimoli. Un incontro potrebbe incuriosirvi molto. Il lavoro, creatività e intuizione vi permettono di distinguervi dagli altri. E infine la salute, evitate ritmi troppo irregolari. Concludiamo con i pesci. Pesci, l'amore, sensibilità e dolcezza favoriscono il dialogo e i rapporti affettivi. Il lavoro, seguite l'istinto, una scelta fatta oggi potrebbe rivelarsi importante. Ed infine la salute, giornata tranquilla, utile recuperare serenità mentale. Ma ancora, ho finito con l'oroscopo, ma ancora mi sto trattenendo, non faccio nomi, non dico nulla, per ora mi sto zitto, ma poi vi sputtano. Ho finito. Una bella canzone di Gianni Celeste. Sì.

Oh, questo ve lo devo raccontare. Il primo Parlamento della storia. Vi devo dire che il primo Parlamento al mondo si riunì in Sicilia nel 1130. Istituito da re Ruggero il Normanno. L'allora regno di Sicilia basava le sue scelte più importanti su decisioni collettive prese da tre bracci del Parlamento. Ed esattamente feudale, composto dai nobili, erano le tre bracci. Poi c'era l'ecclesiastico, composto da membri della Chiesa, non manca mai. E infine demaniale, composto da rappresentanti delle città. E allora fu istituito il primo Parlamento al mondo in Sicilia. Era il 1130. Niente che poco di meno che.

dicere una cosa? Intanto vi dico che questa è nata la galletta con niente. Poi ve la posso dicere una cosa, quello che stavo pensando prima. No, quello delle agenzie, cantanti e cose va. No, no, quella no, quella per ora. Per ora non esplodo, per ora sono calmo. Che vi devo dire che da solo me la passo meglio. Non deve dire, aspetta, e che ci facciamo? E che ci diciamo? E aspetta, poi tu ti fai. Insomma, va. Meglio soli che male accompagnati, cari amici di Bella Radio Canzone Napoletana. A proposito, se vi chiamano al telefono e vi chiedono che radio ascolti, dite Bella Radio Canzone Napoletana. Bella Radio Canzone Napoletana, per tirindirindina, non dite solo canzone napoletane. Ma come faccio a spiegarlo? Dovete dire, se ci volete bene come noi vogliamo a voi, dovete dire Bella Radio Canzoni Napoletane. Se vi chiamano al telefono, dite che ascoltate Bella Radio Canzoni Napoletane. Oh, bene. Ho detto quello che dovevo dire. Devo dire inoltre che tra poco arriverà Milena, mi terrà compagnia, poi ci sarà Marcello, ci sarà Mary. Niente, che più. L'altro giorno vi dovevo parlare di sport, ora che ci penso. Però giorno 11 iniziano i mondiali, il mondiale di calcio. Forse l'Italia non c'è. Forse l'Italia non c'è. Tradizione di calcio che non siamo presenti, va. Bravo Baldini! Bravo Baldini! Almeno abbiamo goduto con questa nuova nazionale di Baldini che ha battuto il Lussemburgo e ha battuto la Grecia. Tutti i ragazzi, tutti i giovani, e come correvano! Secondo me, se questi qua giocavano contro la Moldavia invece che giocavano i soliti paparazzi, se giocavano questi ragazzi, noi con la Moldavia avremmo vinto e sicuramente avremmo partecipato a questo mondiale 2026. Tu l'hai messa la batteria? Ah, io no, tu! Prima mette! Io quando me ne vado va, quando me ne vado va, vi auguro una buona giornata. Vi lascio con una bella canzone del passato. Bella, questa è bella. Bella, eccola.

0: C'è e si sente, un programma ideato e condotto da Mary Milano su Bella Radio TV. Bella. Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM, ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Anche oggi a piedi.
0: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
2: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
0: Noleggio auto a partire da 30 euro.
2: Chilometri illimitati.
0: Anche senza carta di credito.
2: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
0: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
0: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,99 euro.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
3: Super grande affare, acquistar da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
4: Le Oro Follie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
5: 342 64 18 410.
7: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
8: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
7: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
8: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
7: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
8: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
9: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
10: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
11: Oh, oh, oh. Bella, bella radio.
12: Canzoni napoletane.
13: Posso fare a non morire mentre vado a fondo nel mio incubo peggiore. Ho sbagliato a dare troppo amore a questo amore che non mi voleva amare. Facile per te trattarmi male, ora che mi parli col tuo organo peggiore. Quello è sempre stato il tuo limite in amore, lasciati dimenticare.

0: Da questo momento, on air su Bella Radio TV. Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Sondaggi, giochi, consigli e molto altro. E voi siete pronti a interagire con noi? Buongiorno bella gente, con Milena su Bella Radio TV.
2: Io ci sono, ci sono. Buongiorno bella gente, benvenuti, bentrovati. Oggi è mercoledì ed è il 10 di giugno del 2026, 10/06/2026. Allora, come state? Come va per questo mercoledì? Siamo a metà settimana. E devo dire che tutto va bene, Siete stati già al mare? Siete liberi oggi, non lavorate, siete in vacanza, avete le ferie, avete un giorno di vacanza, dove siete, cosa fate, che lavoro fate? Fatemi sapere, ecco, mandate un messaggino proprio qui sul 388-8292-885 oppure telefonatemi 095-8739-658, questo è il nostro numerino telefonico per chiacchierare in diretta. Intanto arriva Luca De Vivo insieme a Teresa Lengella.

0: Teresa Langella insieme a lui, a Luca De Vivo, con questa canzone che ci piace, ci piace. Abbiamo qualcuno al telefono, pronto?
1: Buongiorno,
0: ma buongiorno, buongiorno al nostro Vincenzo da Palermo. Ah, la la la la la la, Vincenzin, Vincenzin. Che mi racconti, Vincenzin?
1: Ma che te racconto, c'è il caldo,
0: niente, questa qui è la tiritera. Sarà così, sarà così. Fino a ottobre, novembre sarà così. Ci sarà caldo, caldo, caldo.
1: Caldo, caldo, caldo. Com'è stata?
0: Anzi, fino a Natale ci sarà caldo, caldo, caldo. Poi all'improvviso non ci sarà neanche il periodo, quello, diciamo, beh, così come la primavera non c'è stata. Si va direttamente, si salta l'autunno, ok? Saltiamo l'autunno e andiamo poi direttamente all'inverno. Quindi le due stagioni saranno autunno ed estate, estate e inverno. Ecco, adesso siamo in estate e poi arriverà l'inverno. Ma poi. Non sei contento?
1: Sì.
0: Ecco, quando andrai al mare? Ci vai al mare? Tu che sei a Palermo, spiagge di Mondello. Oh, ullalà. Un bel tuffo?
1: Ma magari.
0: Sai nuotare? Sai,
1: no.
0: Come siamo col nuoto?
1: A zero, no.
0: Siamo a mare?
1: Sì.
0: Siamo proprio a mare col nuoto. Niente. Va bene, dai. Salutiamo. 1, 2, 3, vai.
1: Saluto alle attaccate nel sette con un bacione grande a Mary, a Sonia, a Francesca, a Vittoria, a tutta la tua bellissima famiglia, a nonna Rosa, a tutti, un abbraccio enorme a tutti, davvero cuore.
0: E io ti mando un abbraccio, ciao bellissimo, bacio, dai, ciao.
1: Ciao,
0: va bene, è arrivato il momento di ascoltare Anto e Giulia, questi due nuovi artisti che, diciamo così, si incamminano verso questo mondo e hanno esordito per la prima volta con questa loro canzone che si intitola Io e Te, qui su Bella Radio. A tra poco.

Anto e Giulia, io e te, qui su Bella Radio, questo tormentone, io e te, io e te. Na na ni na na na na.

0: No, questa l'ho detta io, dai. Vabbè, dai, allora, bella gente, salutiamo ancora una volta Anto e Giulia, che hanno mandato anche un messaggino, devo dire, eh? Hanno mandato un messaggino e loro, insomma, salutano un po' tutti gli ascoltatori di Bella Radio con un abbraccio grande. Ecco, noi ricambiamo, ovviamente, ricambiamo i salutini. Pronti? Ci siamo? Chi c'è? Chi è là? Chi è là? Chi là là? Allala, ullala, nanananananananana. Che lalla, che lalla, che mi viene voglia di mettere questa canzone qua. Eh? Vai, vai, che lalla, che lalla.
1: Mi stanno abbiando già i
0: pezzi. Mi è venuta voglia di ascoltare questa canzoncella. Allora Milena, dimmi tu.
1: Due salutini.
0: Sì, facciamo i salutini, dai.
1: Allora, salutiamo tutto lo staff di Bella Radio, lo Schecchi Masilla, mio cognato Leonardo.
0: Sì.
1: Gaetano da Gravina.
0: Sì.
1: Stefi, Campo sì. Da Via da Cattanissetta.
0: Sì.
1: E tutti quelli che ascoltano Bella Radio.
0: Sì.
1: Se mi fai ascoltare, di Antonio Cannata, tu bambina.
0: Va bene, ti faccio ascoltare.
1: Milena, una buona giornata.
0: Ciao,
1: a tutti.
0: Simpaticone. Alla prossima,
1: ciao.
0: Va bene, allora sì, prepariamo tu bambina, dai, accontentiamo l'amico Franco. Intanto vi ricordo i numerini telefonici 095 87 39 658, per interagire in diretta, quindi per le vostre telefonate, oppure 388 8292 885, invece, per i vostri messaggini su WhatsApp. Va bene, dai. Saluto Bella Stella. Ciao Bella Stella. Ti mando un bacio. Ciao Bella, perché lei mi ha scritto e mi scrive: "Voglio salutare tutti". Ecco. Oh, che bello, la nostra Bella Stella. Dai, ti mando un bacio. Ok, intanto, vabbè, tu bambina? Tu bambina? Tu bambina, io uomo, na na na na, na na na na, na na na na, da ra ra ra. Questo è l'intro, no? Da da na na na na na na na na. Wow!

0: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
3: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: E allora, bella gente, è arrivato il momento di dire pronto, con chi parlo, pronto?
1: Oh, Milena, buongiorno.
0: Buongiorno,
1: Stefi,
0: buongiorno a te, Stefi, come andiamo? Tutto bene, cara?
1: Tutto a posto.
0: Va bene, va bene, cara. Allora, ti chiedo velocissimamente di andare con i tuoi salutini.
1: Allora, ti voi, stavo a Mavilla.
0: Sì.
1: Due camministi, Andrea Salvo, mi sono grandissimo.
0: Sì.
1: E Francesca Borta.
0: E volevi dedicare
1: Francesco Calogero.
0: Sì.
1: Dedicare mi merdo Affio, Gianni Vezzosi, tu Universo, perché faccio che bella stella ci piace.
0: Va bene, ciao bella.
1: Ciao,
0: ciao,
1: Milena,
0: ciao, ciao. Ciao, a domani. Questa la dedichiamo anche a Bella Stella.
2: Nato con mattino, nato rubasso, nato con

0: E allora, belli miei, ancora buongiorno, ancora benvenuti, ancora ben trovati. Vediamo un po' chi ci manda i messaggini. Sentiamo questo, dai. Andiamolo a scoprire. 3, 2, 1, via.
1: Buongiorno, bella Milena. Allora, buongiorno. Volevo salutare i miei due tesori, mio marito Davide e la mia preziosa principessa Noemi.
0: Sì.
1: Ti amiamo tantissimo tutti noi. Sì. Non vediamo l'ora di abbracciarti. E niente, volevo dedicare a loro una canzone, sì, di Franco Calone.
0: Sì.
1: Amore mio.
0: Sì.
1: Saluto tutti voi di Bella Radio, come sempre.
0: Ok.
1: E una buona giornata e ciao, grazie Milena.
0: Buona giornata anche a te, mia cara. Buona giornata. Allora, andiamo avanti ancora. Un altro messaggio, questo altro è vocale. E andiamo a scoprire chi lo manda.
2: Ciao a tutti, buongiorno a tutti gli amici di Bella Radio, Mimmo da Francavilla Fontana, provincia di Brindisi.
0: Oi.
2: Gentilmente, mi fai ascoltare la canzone Nino D'Angelo, quella che fa così, Yammocin, amare tutte e due. Ciao a tutti,
0: Yammocin, amare tutte e due. Questa è bella, mare, mare, va bene, dai. L'ascoltiamo tra poco, intanto andiamo avanti ancora con i vostri messaggi. C'è un messaggio sempre vocale da parte della nostra bella Dorotea, o meglio Biddazza, sentiamolo insieme.
3: E buongiorno bella radio TV, canzone napoletana, e saluto a Vincenzo da Palermo che è in diretta, e poi saluto a Pippo da Palagonia, scusami Beggio che sbaglio sempre, ma io ti voglio bene, Beggio. Poi Francesco della Svizzera, a Franco Calogero, a Stefi, a signora Sara, sì, a Milena, a suo marito, a tutti quelli che mi conoscono e a tutti quelli che mi vogliono bene, mi vogliono male.
0: Sì.
3: Ce la metti la canzone Bigiuz di Carmelo Zappulla? Grazie Bigiazza, una buona giornata.
0: Ciao bella, ciao ciao anche a te tesoro, un bacione grande. E poi chi mi scrive è anche il mio segretario, ma lui non può mancare. Salvuccio Viscuso, ma buongiorno caro. Lui dice: buongiorno dottoressa, buon mercoledì anche a te, a Bella Stella, Giampiero Napoli, i suoi collaboratori Salvuccio Mavilla, Sebastiano Toro, Antonio Mascali, Giuseppe Calvo, grazie. Puoi mettere un bel brano di Franco Moreno a piacere tuo? Grazie, un abbraccio. Buon proseguimento, ma sì, è contento anche te, dai.
4: Bella gente. Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV. Bella. Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
5: Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
6: Finito. Ti piacciono?
7: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
6: un'opera d'arte?
7: Già! Ma dove hai imparato?
6: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
7: Bello! Ora mi informo anch'io.
6: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
7: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
6: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
8: Seguici anche su Facebook e Instagram.
9: Anche oggi a piedi.
10: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
11: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
10: Noleggio auto a partire da 30 euro.
11: Chilometri illimitati.
10: Anche senza carta di credito.
11: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
10: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
12: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
13: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
12: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
13: Boutique della Frutta Marano e Figli.
12: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
13: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
14: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
15: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Ed era Nino D'Angelo con Mare. Oh oh, oh, oh. E vai a mare. Oh oh, a mare. Amo cinna. A mare. Allora, sentiamo un po' quest'altro messaggio. Scopriamo di chi è. 3, 2, 1, via.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Ecco.
1: Buon mercoledì a tutti.
0: Francesco Calogero, benvenuto.
1: Niente, io volevo ascoltare.
0: Niente.
1: Una bellissima niente. Canzone di Giuda Attanasio.
0: Oh.
1: Saluto a Bedazza.
0: Sì.
1: Tefi. Punto caffè. Pubblicito. Brunotte.
0: Ma tu.
1: Ua.
0: Va bene. Allora. Anche lui con Hua, vabbè. Salutiamo anche chi ha mandato sto messaggino. Allora, buongiorno Milena, io sono a casa, immersa nello studio. Andiamo a scoprire chi è che è immersa nello studio. Vediamo un po'. Allora, sono immersa nello studio tra libri e bella radio. Fine mese, sono d'esame. Bene, mi fa piacere. Nonostante abbia vinto da poco un concorso ASP in amministrazione, sto proseguendo gli studi in scienze infermieristiche per raggiungere il mio sogno professionale. Che bello. Ecco, e poi aggiunge il mio sogno professionale più grande, appunto. Ti mando un grande abbraccio. Mi faresti ascoltare Io vivo e te di Marco Calone e Giusy Attanasio? La dedico al mio unico e grande uomo. Buona giornata da Micaela. Guarda Micaela, io veramente te lo auguro con tutto il cuore, perché veramente, insomma, è una cosa bellissima. Raggiungere i propri sogni è qualcosa di unico. Tra poco arriva la canzone anche per te. Intanto accontentiamo invece chi ha richiesto Franco Calone.

0: Rieccomi, rieccomi. Allora, bella gente, rieccomi qua. 095 87 39 658, se avete voglia di chiacchierare in diretta con me, oppure 388 8292 885, se preferite mandare un messaggino. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Guarda, mancava solo lui, Pippo. Pippo da Palagonia, benvenuto.
1: Però sì, ma questa è una domanda. Questa è una domanda, magari mangia l'arancia con una salticchietta. Troppo caldo sta facendo. Ancora siamo a giugno, i primi giugno.
0: E vabbè. Allora.
1: Guarda, 48 gradi, veramente. Forse fuci in fa, non mi ricordo. I pampani si bruciavano tutti, le mangia l'arancia, ci voleva poco che domavano.
0: Senti, ma questa voce che io sento, che pare che arriva dall'oltretomba, ti sento tutto...
1: Forse sono a casa, c'è qualcuno, ora è finita la scuola, c'è qualcuno dei miei nipoti che...
0: Ti sento col telefono, ti sento male, si sente male la tua voce.
1: Sì, come si sente ora? Pronto. Sei lontano, pronto.
0: Oh, ecco, magari un po' meglio, dai, allora dicevi... Finita la scuola, e che c'entri tu con la scuola? Beh, a scuola anche tu.
1: No, ora è finita la scuola, i bambini saranno a casa qua, perché sono a casa, non ci sono l'Antonino. Oggi Antonino c'ha da fare.
0: Ok, oggi Antonino ha da fare, va bene.
1: Dalle volte c'ha impegno, va bene.
0: E va bene. Allora.
1: Sono arrivati i meloni, finalmente, ti volevo dire. I meloni sono arrivati qua a Palagonia.
0: Vabbè, ok.
1: Ma là a Catania, come si chiama questo? Io volevo venire a comprare un melone da Enzo, come si chiama? Aiutami,
0: Enzo Gigantini.
1: Sì, ma là c'è i meloni che quando apro ogni mattina, meloni...
0: Le angurie. Vabbè.
1: C'è belli meloni là a Catania questo, vero? C'è bella frutta, belli meloni questo qua, Enzo Gigantini, vero?
0: Che vuoi che ti dica?
1: Io voglio venire con
0: che a volte capita, a volte capita più buono, a volte capita meno buono.
1: Allora, dimmi. Ho cercato di salutare tutti.
0: Sì.
1: Oggi è una cosa particolare.
0: Vogliamo fare, vogliamo parlare di angurie.
1: No,
0: sei un esperto tu, allora, di angurie.
1: Ai bambini una dedica non ce l'abbiamo fatto mai. I genitori di tutti i bambini d'Italia, della Sicilia.
0: Va bene.
1: Perché i bambini amano i gatti, gli animali e tutte queste cose. Diciamo, mi scappa la pipì. Oggi chiama la napoletana, mi chiama scappa la pipì, ma già scappa la pipì, papà come gli ha già fatto. Vabbè, scusa.
0: Va bene, ok.
1: I carpentieri, perché i carpentieri io l'ho fatto sempre da bambino.
0: Va bene.
1: E ho un lavoro.
0: Senti,
1: pericoloso.
0: Senti, tre minuti abbiamo parlato.
1: Ma
0: 3 minuti. Va bene.
1: Okay.
0: Ok. Fai i saluti che devo andare in musica, anzi già ci sono.
1: Ma pure di Moluna parliamo che ti faccio ridere, no, da Mara a Spiaggia Comunale a Spiaggia Libera, ma pace, io sono Molone da Ferragosto, stavamo a 10 metri quadrati per trovare questo Molone. Veramente, io ero Nico Piccerillo.
0: Vabbè.
1: Ma queste sono storie vere, ma poi... Va bene, ti saluto a tutti quelli che erano di una bella musicatrice della Polacana.
0: Ti saluto, ciao Pippo, ciao Pippo.
1: Ciao Bergazza, ti voglio bene, Bergazza, ciao.
0: Ciao, alla prossima, ciao.
1: Ah, pure

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
3: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
3: E allora, abbiamo ascoltato Salvo Veneziano qui su Bella Radio. Rieccomi ancora insieme a voi. Ma prima di andare con la prossima canzone, ecco, volevo ricordarvi i numerini telefonici 095 8739 658, per chiacchierare in diretta con me, 388 82 92 885, per i vostri messaggini su WhatsApp. E questa è la canzone che ho scelto per Salvuccio Viscuso. Salvuccio Viscuso, mi hai chiesto Franco Moreno, eccolo qua insieme ad Anna Merolla. Come te penso?
4: Dimmi che stai facendo.
5: Ti giuro, non sto chiedendo.

Come te penso, Franco Moreno insieme ad Anna Merolla qui su Bella Radio TV. Oh, sono esattamente le 11:26. Che ne dite di ascoltare Carmelo Zappulla?

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Belli di bella, rieccomi ancora qui, ancora buongiorno, ancora benvenuti, ancora ben trovati. Ma io ancora una volta vi voglio proporre, far ascoltare la canzone bellissima della nostra Mary Milani. Dai, allora andiamo ad ascoltare insieme, balliamo tutti insieme, bomba atomica.

0: la nostra bella ed unica Mary Milani con la sua bomba atomica. Dai, allora, dopo aver ballato, andiamo con qualche consiglio, dai, un consiglio che oggi siamo a corto di consigli, eh. Dovete sapere che insomma, realizzando succhi, alcuni succhi con frutta e ad esempio anche altro, favoriscono, diciamo, tante bontà, tante cose che fanno bene per il nostro organismo. Ad esempio il succo di anguria miscelato al succo di cetriolo, quindi bisogna realizzare del succo sia con l'anguria che il cetriolo, tutte e due insieme. A che cosa servono? Servono a perdere peso e ad idratare profondamente le cellule del nostro corpo. Quindi, se cercate idratazione per la sete, insomma, per tutto, ora che siamo in estate, volete anche perdere qualche chilo, fate un bel succo di anguria e cetriolo. Oh! Se invece volete migliorare la salute degli occhi e donare luminosità alla pelle e supportare la salute anche del cuore, dovete realizzare del succo di carota e mango. Sono tutte e due insieme che formano una accoppiata potentissima. Oh, e poi per supportare la funzione invece cerebrale, rafforzare il vostro sistema immunitario, preparate del buon succo di mirtilli e kiwi. Ecco, anche questa è una composizione potente. E invece per promuovere la salute della pelle e supportare la funzione cardiaca, dovete fare un bel succo di mora e fragola. È un mix rinfrescante che aiuta, come dicevo, la salute della pelle e la funzione cardiaca. Va bene, oggi abbiamo parlato di succhi perché insomma ora siamo nel periodo estivo, magari abbiamo voglia di bere un attimino di più, abbiamo voglia di preparare delle cose rinfrescanti. Preparatele insieme, come ho detto io, perché le composizioni sono importanti, l'accoppiamento, l'accostamento è importante.
1: Ciao, bella radio.
0: Ciao.
1: Sono Pippo Nonno Saccio, faccio tanti saluti per Riccardo Sgro e Stellina e in famiglia. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. Ciao, ciao. Io non ho capito bene, però vabbè. Allora, andiamo ancora una volta in musica. Avevo voglia di ascoltare Franco Ricciardi, ma questa volta non lo ascoltiamo da solo, ma in coppia con Gigi D'Alessio, qui su Bella Radio. Il titolo è Veleno.

0: responsabili.
1: Buongiorno bella gente.
2: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
3: Revisione in scadenza.
4: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania, 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
5: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
6: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
7: Anche oggi a piedi.
8: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
4: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
8: Noleggio auto a partire da 30 euro.
4: Chilometri illimitati.
8: Anche senza carta di credito.
4: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
8: Tu pensa alla meta. Al resto, pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
9: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Pino Mauro, Pino Valentino. Pino Valentino qui su Bella Radio TV. Ancora buongiorno, ancora benvenuti, ancora bentrovati. Salutiamo Pino Valentino. Oh, che bello. Devo salutare ancora una volta il mio segretario, che è sempre in ascolto, sempre presente, sempre attento. Ma devo salutare anche chi mi saluta tutti i giorni, chi mi manda i messaggini tutti i giorni con il buongiorno, il nostro Tony D'Antoni, tutto il comitato San Nicola, il suo patronato. Buongiorno. Devo salutare anche la mia Lietta da Caltanissetta. Buongiorno Lietta. Oh. E adesso arriva il momento di un bel consiglio. Oh, chi mi segue da tempo sa che io sono una tipa che, per quanto è possibile, evito tutto ciò che è industriale, tutto ciò che è chimico. Lo sapete che, insomma, chi mi segue da tempo sa che io sono molto più per le cose naturali, ecco, che non vengono modificate, eccetera, eccetera. E se posso, utilizzo il fai da te, cioè faccio le mie cose da me. Anche se richiedono molto tempo, se tempo non ne ho, però quello che posso, insomma, che riesco a fare, lo faccio. Voi direte, ma tu sei una pazza, ma così cipotta, ma insomma... E io preferisco fare così, e che ne so, pomodori, salsa di pomodori, se riesco a metterla, insomma, nelle bottiglie, a fare i pomodori già confezionati, la salsa pronta, pomodoro a pezzettoni, me lo faccio da me, non vado a comprare, non so da dove arrivano, non so come li fanno, non so cosa c'è dentro. Questa è una delle tante cose, le marmellate, eccetera, io ho le mie dispense, faccio e metto da parte, faccio le marmellate, eccetera, eccetera, e tante altre cose, dai, olivette, eccetera. Va bene, allora, ma non sto a parlarvi di questo, però così volevo darvi un consiglio. Ormai da tempo nei supermercati si trovano degli scomparti con su scritto che, insomma, sono cibi salutari. Attenzione a questi cibi salutari, perché la truffa del cibo salutare nei supermercati è in agguato. Tra l'altro costano il doppio e ci promettono benessere, però nei laboratori dove fanno i test hanno scoperto ben altro. Fateci caso, nell'ultimo anno i supermercati italiani hanno triplicato lo spazio dedicato ai prodotti proteici vegetali o senza zuccheri, butini fit, barrette sostitutive, bevande detox. Il marketing ci ha convinti che per stare bene dobbiamo comprare questi prodotti speciali e addirittura ce li fanno pagare fino al 150% in più rispetto a quelli tradizionali. Però sono stati analizzati gli ingredienti e rivelano che, insomma, praticamente ci siamo manipolati. Infatti i nutrizionisti li chiamano cibi ultraprocessati, non sono semplicemente alimenti industriali ma formulazioni industriali composte principalmente da sostanze estratte dai cibi: oli idrogenati, amidi modificati, additivi chimici. Se girate la confezione trovate ingredienti che non usereste mai in cucina, in una cucina normale. Ad esempio, emulsionanti, usate gli emulsionanti, esaltatori di sapidità, lo fate, addensanti, aromi artificiali, lo fate quando cucinate. Avete in mano praticamente un prodotto ultraprocessato, anche se la confezione è verde e parla di natura. Ebbene, di naturale non ha niente. La prima grande bugia riguarda i prodotti senza zucchero. Per mantenere il sapore dolce senza calorie, infatti le aziende sostituiscono lo zucchero con edulcoranti artificiali come aspartame, sucralosio o acesulfame K. Gli studi scientifici più recenti dimostrano che questi dolcificanti alterano profondamente il microbiota intestinale, ingannano il cervello aumentando il senso di fame e sono associati ad un incremento del rischio di malattie cardiovascolari. Non stiamo dimagrendo, stiamo modificando la nostra chimica interna. Ogni qualsiasi cibo viene venduto in versione protein: patatine proteiche, pane proteico, persino l'acqua.
Per gonfiare questi valori, le multinazionali inseriscono scarti di lavorazione industriale come proteine isolate dalla soia o del latte in polvere di bassa qualità. Il corpo umano non ha bisogno di questo sovraccarico artificiale di proteine processate che affatica i reni e l'apparato digerente, ma il marketing ha creato un bisogno che potrebbe, che non esiste per giustificare prezzi folli. Attenzione, attenzione, tra l'altro, insomma, affatica, come dicevo, la nostra salute. Un altro settore che sta registrando un boom di vendite è quello dei prodotti vegetali sostitutivi della carne o del latte, burger vegani, cotolette vegetali, formaggi alternativi, eccetera eccetera. Attenzione, attenzione, perché qui praticamente usano quantità enormi di sale, grassi saturi, tra l'altro di bassa qualità, tipo olio di colza, di palma raffinato, stabilizzanti chimici, eccetera eccetera. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, che guaio, ragazzi. Allora, io qui starei ore e ore a leggervi, a darvi, diciamo, un po' tutte quelle che sono le notizie riguardanti questi cibi ultraprocessati, però voglio fermarmi qui e voglio dirvi, bisogna stare attenti, perché è solo una questione di cibo industriale che praticamente fa entrare soldi nelle tasche di queste multinazionali, e quindi attenzione, attenzione all'inganno dei messaggi pubblicitari quando pubblicizzano questi prodotti, tra l'altro anche destinati ai bambini e alle famiglie, perché praticamente ci stanno avvelenando legalmente con cibi finti pieni di chimica, venduti tra l'altro in scatole colorate che promettono salute. Dobbiamo svegliarci, boicottare le multinazionali e tornare alla terra, ai mercati locali e al cibo vero. Acquistate i beni di prima necessità, acquistate le materie di prima necessità, tutto ciò che sono verdure, insomma tutto ciò che è materia prima, e cucinateveli da soli, usate ingredienti veri, non prendete roba in scatolata, roba fatta nelle industrie, perché fa male.

0: niente, siamo arrivati, devo dire, al termine. Vincenzo Revi con l'amore che se ne chiude qui su Bella Radio, l'abbiamo appena ascoltato e quindi niente, non ci resta altro che salutarci. Devo salutare Micaela, dice fai benissimo, mi ha mandato un messaggio Micaela, dice fai benissimo a preparare tutto da sola con le cose naturali eccetera eccetera. Anch'io, dice, sono la stessa. La genuinità di ciò che facciamo noi non è equiparabile ai prodotti industriali e ultraprocessati che fanno malissimo. È vero, cara, è vero, io sono d'accordissimo con te, d'accordissimo con te, assolutamente, mia cara. E poi vediamo, buongiorno cara Milena e tutto il mondo di Bella Radio dal Forno delle Meraviglie. Oh, al Forno delle Meraviglie. Io vi consiglio, ecco, vedi, ad esempio al Forno delle Meraviglie, che è un bel panificio, realizzano tutto loro subito, freschissimo di giornata, non è un'industria, e li fanno tutti al naturale. Oh, devo salutare Giuseppe, buongiorno caro. Vabbè, saluto Giuseppe, saluto Daniela, ancora buongiorno, buongiorno miei cari. E dice vabbè, dice ti informo che oggi abbiamo crocchette speciali, caponata catanese, parmigiana unica e tutto il resto, arancini da provare, ti vogliamo bene, ti aspettiamo io e Daniela, ma mandiamo un saluto ai nostri clienti. Bene, al Forno delle Meraviglie trovate tutto fresco e siciliano, vi ascolto sempre e ti adoro, grazie mille. Anch'io. Ecco, devo ricordare dove si trova il Forno delle Meraviglie, perché il Forno delle Meraviglie, come dicevo, lì fanno tutto fresco in giornata, non è un'industria, quindi non vi fidate dei prodotti industriali, andate a comprare soprattutto da chi li realizza ogni giorno, così come i panifici ad esempio, nei panifici vi potete assolutamente fidare. Allora va bene, stavo cercando l'indirizzo, si trova a Trappeto, allora vediamo un po', Giuseppe Lofaro dove si trova? Si trova a Trappeto, in via Pierluigi Deodato al numero 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Ok, se avete voglia di queste bontà che hanno cucinato oggi, andateci, andate a trovare i nostri amici. Va bene, poi saluto Lia da Caltanissetta, sentiamolo un attimo prima dei saluti finali, eccola qua.
1: Grazie tesoro dei saluti, sei speciale e grande. Bellissima trasmissione fai la mattina, ma veramente bella, bella.
0: Grazie
1: bella.
0: Tesoro, grazie.
1: Ti auguro un buon pomeriggio e un buon pranzo.
0: Va
1: e
0: bene.
1: Una bellissima giornata serena, sempre col cuore con affetto, vi voglio tanto, tanto bene Lia.
0: Va bene cara, grazie dei tuoi saluti, grazie dei tuoi abbracci, grazie di tutto Liuccia. E niente, io volevo concludo con una bella canzone, dai, vabbè, mettiamo questa qui, una bella canzone tra i migliori che abbiamo qui su Bella Radio TV, Leo Ferrucci con E mi appartiene. A voi tutti come sempre baci, bacini e bacio, e vi do appuntamento a domani sempre dalle 10 a mezzogiorno. Ciao a tutti, ciao, a domani, a domani, sì, ciao.

voglio bene, ti voglio bene dare qua la mamma mia. Quando sto solo, quando sto solo, tu non lo sai che fumi. Non guardo manca una voglia, mi sa via. E tu sai perché?

0: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Non solo alcolici,
4: in grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete,
4: goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici, in via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche.

0: Info 095 28 63 478
1: 342 64 18 410.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
4: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio.
6: Le migliori.
7: Gianni Fiorellino, Mullechella e Zucchero,

0: migliori.
1: Mario Forte, si nascesse nata vota.
2: Dillo che siente per me, tu dico pure.

0: sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
1: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro. Sabato a pericena più karaoke a 18. E la domenica, pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef. Firmata Mavilla.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
3: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
4: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
3: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
4: Boutique della Frutta Marano e Figli.
3: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
4: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: Anche oggi a piedi.
6: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
1: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
6: Noleggio auto a partire da 30 euro.
1: Chilometri illimitati.
6: Anche senza carta di credito.
1: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
6: Tu pensa alla meta. Al resto, pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella Radio.
9: Le migliori.
10: Mauro Nardi, io tengo a te.

0: le migliori.
1: Nello amato, a mugliera più carnale.
2: Soltanto una fotografia.

per me sei la cosa più bella che questa vita mi ha potuto regalare. Per me sei una mujer, sei la compagna, sei l'amante, innamorata. E tutte le parole di questa canzone sono dedicate a te. Sia vita mia, sia vita mia.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Finito. Ti piacciono?
2: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: Un'opera d'arte?
2: Già, ma dove hai imparato?
1: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
2: Bello! Ora mi informo anch'io.
1: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
2: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
1: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
6: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
7: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella Combination. Bella Combination. Le più richieste del giorno su Bella Radio. Le più richieste del giorno. Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Bella Combination. Posizione numero 15.
9: Ma che vuoi, come hai visto mezza foto? È già innamorato.
10: Franco D'Amore. Tu sì, no manicomio.

Bella compilation. Posizione numero 14. Ciro Rigione e Antonella Rigione, Faccio amore.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Compilation, posizione numero 13.

0: Compilation, posizione numero 12. Nando Mariano e Joseph, Te voglio bene.
1: Quanta volte t'ho incontrato, come si era t'ho parlato, quanta volte che sta paura, ha fermato queste parole.
2: Quanta volte m'ha scettato, una cuscina m'ha abbracciato, quanta frase m'ha

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Compilation. Posizione numero 10.
6: Sal Da Vinci, poesia.
7: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Constellation, posizione numero 9. Marsica e Mr. Hyde, O primo amore.
1: Portami dove comincia l'estate, dove l'amore ha un sapore di sale. Portami tra le tue mani che sfiorano gli occhi con quello.

0: Constellation, posizione numero 7.
1: Luciano Caldore, si è innamorata mia.
2: Quando parlo con te non mi grido, t'ha già convincere. Si tu riga per me sei importante, te mi è t'arriderà. Penso sempre a

0: pensavo che se potevo provare un amore così forte. Ma poi ci incontrato a te, che mi ritti firma di un momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non t'ho mai suonata, perché se sei più bella e tutti i suoni che ci fatti prima di conosci. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sta dicendo pure ora. Ma non è propizio che puoi sapere. Ma tu vuoi sposare con me?
1: Bella Combination, posizione numero 6.

0: Bella compilation, torna tra poco. Bella.
1: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare. Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
2: Anche oggi a piedi.
3: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
1: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
3: Noleggio auto a partire da 30 euro.
1: Chilometri illimitati.
3: Anche senza carta di credito.
1: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
3: Tu pensa alla meta. Al resto, pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
4: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
5: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
5: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
6: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella Compilation. Posizione numero 5.
8: Alessio, sono ancora innamorato di te.
9: Su quasi due ma che ci faccio qua, in da sta macchina girano ancora. Come succede tengo sempre a te, stanotte in dei pensieri.

0: parallele.
1: Bella compilation, bella compilation. Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero uno.
2: Bema e Ivan Granatino o 4 e maggio.
3: Granatino. Da. Na na na na na. Ehi, Bema.

0: match.
1: Ma che significa 4 match?
2: Bella.
3: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
4: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
3: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
4: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
3: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
4: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
5: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV, chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Tony Marciano e Maria Nazionale. Io e te.

0: bastarda orofollia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le orofollie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
4: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
5: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
6: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli.
5: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
6: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: canzoni napoletane.
1: Ivan Granatino, Piccerè.
2: Si incontro solo e ci parli te.

0: Non solo alcolici!
1: In grosso e dettaglio!
0: Spegni la tua sete!
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante!
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola!
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti!
0: Non solo alcolici! Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora! Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso!
1: Non solo alcolici! In via della Concordia 150 a Catania!
0: Info 348 10 50 454!
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
2: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
2: 342 64 18 410.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
6: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
5: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
6: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
5: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
6: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
7: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella. Perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

bianche sulla tela, coppa di verino in mano di pensiero, sempre soltanto a te, camera in aria.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Finito. Ti piacciono?
2: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: un'opera d'arte?
2: Già! Ma dove hai imparato?
1: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
2: Bello! Ora mi informo anch'io.
1: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
2: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
1: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Anche oggi a piedi.
5: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
6: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
5: Noleggio auto a partire da 30 euro.
6: Chilometri illimitati.
5: Anche senza carta di credito.
6: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
5: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Questa sera te l'hai così fatto più bello per me. Come mi pigli tu, nessuno lo sa pigliare.
1: Bella radio.
2: Bella radio.
3: Canzoni napoletane.

0: bella radio.
1: Bella. Canzoni napoletane. LDA e H7, poesie clandestine. Se bastasse un...

0: c'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Mary Milani, bomba atomica.

0: Poter rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.
2: Senti, compagna.

A casa tengo questa cosa, ma l'unica cosa che tengo è wifi. Perché se sapevo che cosa più bella che Putin mi fa, se fanno offline, sto volando con Panayama. Tu sei l'uana, tu chiama mai.

0: canzoni napoletane. Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
3: 342 64 18 410.
5: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
6: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli.
5: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
6: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Su Bella, su Bella Radio.
9: Tutta un'altra musica.
10: Tutta un'altra musica. Un viaggio di pura musica neomelodica oltre i confini.
11: Un viaggio oltre i confini.
10: Su Bella Radio. Oltre i confini.
9: Tutta un'altra musica.
12: Inizia il programma Tutta un'altra musica con Marcello. Siamo puntuali più che mai. La pubblicità l'abbiamo passata, a posto. Ora pensiamo a un po' di musica e soprattutto ai vostri messaggi che devono arrivare su WhatsApp al 388 8292 885. Buon pomeriggio famiglia Spartà, lo staff, i miei cari, a voi che ascoltate e guardate. Siete nel mio cuore, prima canzone ed iniziamo.

Finizio con Fammi riprovare in coppia con Mr. Hyde. Marcello, buonasera, sono Steffi. Parmilena, Mary, Francesco, lo staff. Marcello, la pistola di famiglia, grazie per Alfio con tanto amore.

riprovare. Marcella, buonasera, sono Marcella. Marcella, ciao. Per la nipote Katie Bruno, con tanto amore, tanti baci. Stasso c'è anche la mamma, stasso c'è anche Mary. Un saluto a Marcello e a tutto lo staff di Bella Radio, grazie. Ciao Marcellina, ciao Ancioletta, ciao Mary. Un bacione anche alla mia nipotina Katie, un bacio grandissimo. Un bacio anche a Corinna. Va bene, Anthony, per te, questo brano anche per la tua Jennifer con amore. Un saluto anche a Ninuzzo, Ninuzzo, ne veremo rumare. Cavalieri, ci sono due brani che piacciono a voi, perché c'è uno di De Martino e uno di Pino Valentino. È l'essere speciale, speciale. L'avevo promesso, arriva il brano per voi. Va bene? Un bacione anche a tutte le equipe della casa di riposo del Carmelo, a Raffaele, la sua consorte, e alla mia dolce, bella, bellissima, affascinante mamma Benedetta. Va bene, Daniele De Martino con Come stai? E poi Pino Valentino, un essere speciale. Ciao Pino!

0: chiedo scusa se non sono stato bravo a capire che tu amavi il semplice ragazzo che ero e non l'artista che sarei diventato. Mi ricordo ancora quante notti sulle scale a parlare, e fu proprio lì la tua prima volta che, stringendoti forte a me, abbiamo fatto l'amore. Ti accontentavi della semplicità, ma hai tutto visto, non l'hai saputo guardare. È vero, chi male fa male aspetta, mi sento vigliacco e maledetto. Quante canzoni da gira dedicate, ma io penso che tu questa l'hai capito, no? Adesso ti saluto. Com'è bella sta creatura, è proprio dalla quale a te. E chissà, se tutti non sbagliavo, era pure figlia a me.
1: Tutta un'altra musica, un viaggio di pura musica neomelodica oltre i confini, su Bella Radio. Oltre i confini.
2: Tutta un'altra musica.
3: Perché tu sei un essere speciale, perché tu sai più di tutti amare, perché l'amore mi sa regalare, perché cancelli tutti.

0: perché tu sei un essere speciale, perché tu sai più di tutti amare, perché l'amore mi sa regalare, perché cancelli tutti i miei.
1: Perché cancelli tutti i miei perché? Va bene. Pino Valentino con un essere speciale. Linuzzon, la tua mogliettina, Desi ti ama insieme a Nicolas, con amore per te, con tanti baci. Il prossimo brano viene dedicato a te da parte della moglie, da parte di Nicolas e da parte dello zio Marcello che ti vuole bene. Tiziana Malfen con amore. Maurizio Palermo, ti voglio bene. Un brucio anche per te, tanti baci a tutta la famiglia Pandetta. Per i fan di Nico arriva la canzone Amore, amore. Va bene, vamos regia, poi ci mettiamo d'occhio. Vabbè, vai.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica, per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Su Bella Radio.
4: Tutta un'altra musica.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri, nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania, 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
3: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio. Tutta un'altra musica.

0: La ragazza di Secondigliano a cantare Salvo Veneziano. Aguaglione Secondigliano. Ciao Salvuccio! Bacio grande per te, famiglia, ti voglio bene, bene. Marcello, buonasera, andiamo a pigiare, c'è un po' di messaggi che è tardi, eh? Sì, sì, sì. Allora, Edoardo da Centurbe, la Zia Carmela, Zia Rosaria, Marcello e tutto lo staff di Bella Radio. Da voi, non ci pensare mai più, bravo, non ci pensare più. Poi, Annalisa, declarano a Ottavio con tantissimo amore, Lucia da Messina, la marita Peppe, da Marcello e tutto lo staff, grazie. Andiamo Andrea Sannino con Abbracciami. Ambruccia tutto per te questo brano, va bene, bene. Ma sono i nostri figli, la famiglia Barbagallo, catalano era bisarda. Ciao, Torino Barbagallo, ti voglio bene.
1: Se lo sto canzi a te, e nisce una bossa in te. Sono poche scornose sti cose tu sei.

In promozione su Bella Radio, Vincenzo Revi, l'amore se ne aiuta. Vamos, continuiamo con i messaggi. Marcello, buonasera. Buonasera Yolanda, ciao, ciao Giacomo, una buona serata. Maria per tutta la famiglia di Sebastiano Toro. Ciao Iano, ci mettiamo un bello brano di Iannuzzo, va bene? Dopo la pubblicità. Un bacio a Iano Toro, da parte mia, da parte di tutti noi. Lo staff, la famiglia Sparta, Marcello Rapisarda, muchas gracias. Teresa per Giuseppe con amore, mettiamo una bella canzone di Anthony per la mia dolce metà. Anche per i miei figli e la famiglia Barbagallo, Rapisarda e Catalana. Poi Maddalena dedica il brano al suo maritino Massimo Fichiera con amore. Saluto anche Rinunzio. Tanti baci a Massimuccio. Un saluto a Marcello e famiglia Grazio. Mettiamo Anthony Lardo con Sulla Potè. Mamma mia che ballo!

0: Super grande affare vendere ed Eurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le Eurofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Eurofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Non solo alcolici,
4: in grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete,
4: goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
5: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio.
7: Tutta un'altra musica.

Eh sì, il tira e molla di Sebastiano Toro. Tira e molla, ci siamo messi a ballare con Sebi Toro. Marcello, buonasera, saluto da Saluccio Viscuso da parte di Antonino Mascali. Ciao Beddu, TVB. Anciuletta, ciao Bedda. Dedica il brano alla figlia Chietti Bruno con amore. C'è anche Marcella insieme con Mary. Saluto anche a Corinne da parte della zia, un bacio grandissimo. Va bene, Marcello Ravisarda, buonasera, ancora uno. Barbarella, la mia sorellina, saluta Marcello. Saluta mia moglie, i miei figli, insomma tutta la mia famiglia, grazie, un bacio.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Tutta un'altra musica. Un viaggio di pura musica neomelodica oltre i confini. Su Bella Radio. Oltre i confini.
3: Tutta un'altra musica.

0: di tutto cosa. Non sai perché tu sei a regina questa casa. E sto qui senza di non è nessuno.
1: La nuova canzone di Nella Matos, di tutte cose, bellissima. Bella!

Marcello, buonasera. Ciao Gianfranco Faro, ti voglio bene insieme a Patrick, a tutta la famiglia Faro al completo, sei nel mio corazon. Marcello, buonasera. Alessandro Marino, la moglie Gloria, ciao miei frati, insieme ad Erika, la figlioletta, al fratello Enrico con amore, e il fratello di Gloria, appunto, il cognato. Saluto Marcello Rabisarda, la moglie e figlia, tutti noi di Bella Radio, grazie. La famiglia Marino e Sapienza, ciao Gloria, ciao Ale, siete nel mio corazon. Allora, no, metti questo qua, metti qua, sta, cambiala la canzone, certo. Metti, credimi, la sega non ci mette. Marcello, buonasera. Marchino Croazzo per la moglie e figli, Marcello e famiglia, grazie, bello. Tutto per la mia dolce metà. Poco fa c'è cantare andrei a piedi sulla luna. Mister Gianni Celeste.

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Finito. Ti piacciono?
2: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: Un'opera d'arte?
2: Già, ma dove hai imparato?
1: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
2: Bello! Ora mi informo anch'io.
1: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
2: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
1: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
6: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

quanto è bella sta canzone! Paola Pezzone con Anthony Lardo. Ammastale, la la la la la, solo buoni amici. Va bene, solo buoni amici a cantare Anthony con Paola Pezzone. Ciao Nino Basta, un bacio fratellino. Ciao anche alla mia sorellina Gloria, lei è fan di Anthony, come Marcellino, dai, anch'io. Fan! Bravissimo Anthony, come altrettanto la Paolina Pezzone. Marcello, buonasera, Enzo Cultraro. Ciao, mio frate, tutta la famiglia Cultraro, tutta la famiglia Rametta, un bacio grandissimo. Manuela d'amore per te, tua moglie, la piccolina, un bacio grande. Poi in Annuzza, i colleghi di lavoro, Marcello Rapisarda e famiglia. Va bene, mettiamo Pezzosi anche per la famiglia Spadaro, la famiglia di Alessio Venta, loro vita, lo voglio bene. Ai fan di Pezzoso assai, la famiglia Manitta. Insomma, mettiamo il mio amico Luciano. Io assai che sento sta canzone, la voglio inserire. E poi c'è una bella canzone di V-Monster con Marco Calone.

non può essere tu. Ti ricordo bambino con quegli occhi tuoi blu e il cuore d'angelo. Stessa scuola di calcio, tu giocavi con me, eravamo bambini ancora in tenera età. E assai difficile, a te parlare.

Monster con Marco Calona. Ah, voglia balla la la la la. Marcello Rapisardo, buonasera. Buonasera anche a te, Daniela, grazie per il tuo ragazzo con amore. Peppino Cavallaro, ti voglio bene, vita mia, grazie per il messaggio. Per te famiglia, ricambio io il saluto che mi hai mandato, va bene? Insomma, frate, Ferdinando anche per te, tutta la tua bella famiglia, salutimi tuo cognato e il grande Meluccio, insomma tutta la famiglia. Ciao Ferdi, mettiamo una bella canzone di Franco D'Amore con Joseph, nuovissima, bella.

0: ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Anche oggi a piedi.
2: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
3: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
2: Noleggio auto a partire da 30 euro.
3: Chilometri illimitati.
2: Anche senza carta di credito.
3: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
2: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Radio. Tutta un'altra musica.

0: Marcello, buonasera. Ciao, mio frate Giacomo. Me la dedica la moglie Yolanda. Con amore, saluto a Marcello e famiglia. Grazie, bello. Carletto Mainz, la Germania. Germania, Yavon. Ciao, bello Carletto, la moglie e figlioletti. Mando un bacio. Saluto a Marcello e famiglia. Grazie, Carletto Mainz, number one. Eleonora per Salvatore, con amore, dedica la prossima canzone. Mettiamo Franco Moreno. Va, famiglia Vendaloro, vabbè, mi dimentico Alessio. Franco Moreno con Santo Piazza. Bacio a Santuzzo, al papà, allo zio Peppe, a tutta la famiglia Piazza, va bene? La moglie, il piccoletto, Santo Piazza. Tutto bene per i fan di Moreno e Santo Piazza.
1: Santa, ma tu veramente vuoi andare? E amore, vieni qua. Non ci vuole un sacco di voce, ci vuole un sacco di cuore. Però voglio sapere se tiene con me questa passione. Fammi sentire se tiene un'emozione in ta voce.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Eh sì, bambola! Bambola! Matteo Milazzo, ultimi messaggi e arrivano i saluti finali. Ciao Sonnino, un bacio grande, ciao Ciccio Spartano, non avevo visto il messaggio. Va bene, no, perché qua stavo giocando con Mattia, perché quando passa il brano c'è Mattia in regia e divento bambino, ci stiamo a giocare. Va bene, allora Rituzza per te e il tuo ragazzo, ciao Pinuccio, un bacio. Rosella, l'amichetta del cuore, ciao Marcello, ciao Ciccio e tutta la famiglia Calogero, la famiglia Castorina, ciao Misoro Alfia con Antonio, Michael, Pepe, tutta la famiglia Castorina, facciamo la famiglia Timonieri, ciao D'Angela, anche a Chetti, a Corinna. Va bene, va bene, va bene, va bene. A posto, ciao Rosaria. Marcello vi saluto e vi lascio con due brani belli, Nando Mariano con Nancy e poi c'è una bella canzone di Bema con Ivan Granatino. Domani alle 3, Marcello è presente, vi voglio bene, appuntamento a domani. Un bacio da Marcello e un saluto da Mattia.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
5: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
6: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
5: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
6: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
5: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
6: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace. Aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
7: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: e si sente. Un programma ideato e condotto da Mary Milani. C'è e si sente su Bella Radio TV.
1: Buon pomeriggio, eccoci qua belli, finalmente sono arrivata. Nuova puntata, il nostro C'è e si sente inizia adesso. Siamo più carichi che mai, ma soprattutto pronti per affrontare una nuova giornata. Fino alle ore 19 staremo insieme, quindi io vi aspetto al 388-8292-885, perché questo è il nostro numerino per tutti i vostri messaggi, quindi scrivetemene tanti, tanti, tanti. E proprio come ieri, anche oggi prenderemo le vostre telefonate. Quindi tra un pochino 095-8739-658, perché a noi ci va di chiacchierare insieme. Siamo pronti? Si inizia! Buon pomeriggio, Baddie!

lui che ha spento la tua luce e ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, un piezze mascalzone.

0: Stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: Finito. Ti piacciono?
2: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: un'opera d'arte?
2: Già! Ma dove hai imparato?
1: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
2: Bello! Ora mi informo anch'io.
1: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
2: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
1: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
6: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90€ al chilo, anziché 14,90€. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90€. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5€ al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99€. Menù completo a soli 6,90€. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.
7: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
10: Accendi Bella.
9: Bella Radio. Canzoni napoletane.

a Roberto Murulo con me su Bella Radio. Abbiamo ascoltato questo grande classico della musica. Siamo ritornati, raga, buon pomeriggio ancora a tutti. Ciao! Come sempre 388 82 92 885. Tra un po' iniziamo anche a parlare al telefono. Ciao Ninina! Io te la mia Nini. Per mio figlio Domenico Marino un ti amo da parte del papà. Poi c'è Mimmo che ci dà il buon pomeriggio. C'è anche Stefi che saluta tutti noi e il marito Alfio con un grandissimo ti amo. Raga, torno tra un po'. Intanto arriva Gino Coppola insieme ad Alessio con il brano Non te può innamorare. A dopo!

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
2: Radio. Canzoni napoletane.

siamo ritornati come sempre. 3888292885. Raga, preparatevi che iniziamo a prendere le telefonate. Quindi vi aspetto allo 095 87 39 658. Chiamate che ci sono io. Ciao, ci si sente Steve, sono Anthony. Anthony, ciao. Oh, saluto a te e a tutto lo staff di Bella, tutti quelli che mi conoscono. Una dedica a mio papà. Oh, che sono contenta, bello, gli mando un bacio, signor Stabile, buonasera, le mando un bacione grande, sono felice. Adesso gliela dedichiamo. Ciao Mary, sono Davide, per le persone che amo più al mondo, mia moglie Giusy e mia figlia Noemi. E poi, buon pomeriggio, sono Nancy, ciao Nancy, buon pomeriggio. E poi c'è anche Steffi che dà il buon pomeriggio a tutto lo staff di Bella e ovviamente dà un grandissimo ti amo al suo maritino, al Fiuccio. E che certo, adesso arriva Mauro Nardi, Core Carnale, tra un po' si inizia a rispondere.

0: bastarda orofollia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le orofollie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gellone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
3: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
4: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
5: La Boutique della Frutta lo sa, ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
4: Boutique della Frutta Marano e Figli, solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli,
4: strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
5: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

come sei bella vestita da sposa, come sei bella papà. Va, amarò le da compagni, amarò le da compagni.

0: Bentornati Mario Trevi, Franco Moreno, Vientanno fa su Bella Radio, le 17.46. Buon pomeriggio raga, Mary, buon pomeriggio, sono Santina, per mio nipote Salvuccio oggi è un giorno importante. A parte che è il suo compleanno, e poi oggi riceverà anche il suo primo sacramento, cioè il battesimo. Amore, io e il nonno Peppe ti auguriamo tutto il bene che possa esistere. Auguri vita nostra, auguri amore. Salvuccio, amore, doppio auguri, sia perché è il tuo compleanno e sia perché riceverai il sacramento più importante. Il giorno del tuo compleanno è capitata una giornata meravigliosa, quindi tanti auguri piccolo, ma davvero davvero di cuore. Il sacramento del battesimo è quello più importante, quindi glieli faccio anch'io tanti auguri. Che bella giornata, bella, bella, bella, bella, auguri davvero, ma proprio davvero. Poi, questo chi è? Francescuzzo? Sì, questo è Francescuzzo, vediamo cosa ci dice.
1: Buon pomeriggio, amico Bedodunnatunna.
0: Ciao, Bedodunnatunna, buon pomeriggio.
1: Giorni.
0: Ultimi giorni.
1: Prima che... ascoltare nel pomeriggio, poi tu sai che giorno da giorno 18.
0: Mi abbandoni.
1: Il 4 di luglio inizia il Crest estivo alla Salette.
0: E mi abbandoni, bravo, bravo.
1: Capito?
0: Bravo, bravo Francescuzzo, mi abbandoni. Mary, e c'è Steffi, a che ora posso parlare, chiamare per parlare con te? Tra pochissimo, Steffi, tra poco inizio a prendere le chiamate, non ti preoccupate. Tra poco si parla, prima arriva Nando De Marco, stringete forte a me, ritorno dopo.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: anche oggi a piedi.
1: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
2: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
1: Noleggio auto a partire da 30 euro.
2: Chilometri illimitati.
1: Anche senza carta di credito.
2: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
1: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
6: Bella. Canzoni napoletane.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore con il sistema tintometrico, trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.

Rolla insieme a Clementino con questo brano bellissimo che ci dà quella carica meravigliosa. Buon pomeriggio, Michela, amore. Ciao, ma quanto tempo che non ti sentivo? Come stai? Che bello. Ciao, bimba, fammi ascoltare la tua ultima canzone. Beso da Michela, amore. Spero che stai bene. È davvero da tantissimo che non ti sento. Sì, che te la faccio ascoltare, anche perché ancora oggi non l'ho messa. Anzi, facciamo così, la mettiamo subito e dopo iniziamo con le telefonate. Quindi preparatevi, perché tra poco poco si inizia a dir pronto. Arriva Bomba Atomica!

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri, nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
2: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
5: 342 64 18 410.
7: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
8: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Valentino, bene mio, siamo ritornati, sono le 18.26 e qui abbiamo anche Bellina. Per chi è in TV la vede, chi non è in TV ovviamente ci sente solo in radio. Bellina ha deciso di venirsi a coricare qui sul mixer come tutti i giorni, è in fase di coccole questa piccola. Va bene, 095 87 39 658, iniziamo anche a rispondere al telefono, quindi se avete voglia potete tranquillamente chiamare, diamo il via anche a qualche telefonatina, così ci salutiamo. Volevo salutare anche Luisa che ci ha inviato un messaggino. Buon pomeriggio amur, ti mando un bacio grande grande. Adesso diciamo subito pronto. Pronto?
1: Ciao a me.
0: Ciao Stefi, l'ho riconosciuta.
1: Ciao, me va?
0: Bene tesoro, tu come stai?
1: Tutto a posto, Mary, tutto a posto.
0: Sei a casa o sei d'Alfio oggi? Dove
1: no,
0: sei?
1: No, sono a casa.
0: Ah, brava, oggi a casa, brava donna, brava,
1: oggi
0: brava.
1: Oggi a casa.
0: Stai preparando la cena?
1: Ancora no, ancora è presto.
0: È giusto, che cucini stasera, Stefi?
1: Non lo so, un poco di pasta, non lo so.
0: Va bene, ma poi quello che capita prima, va bene, ok.
1: Ma io ce l'ho con Francesco Calogio, che devo fare con Francesco?
0: Ieri ti ha salutato, Stefi.
1: No, no, se ti faccio sei chi fa, scusa, magari aiutami. Appena vedi un mazzo.
0: Ecco, viva, viva, viva. Viva, viva, bene, glielo diciamo. Francesco cerca di rimediare, subito.
1: Bravo,
0: perché
1: Francesco.
0: le buschi.
1: Brava.
0: Ah, ecco. Ah.
1: Vado da prendere posta che non posso la misura mai.
0: Sì.
1: Tutti voi, mi merito proprio grandissimo a questo che sto ascoltando su Bella Radio.
0: Lo salutiamo, ciao
1: e
0: Alfio.
1: La canzone è Endoni, solo per te.
0: Solo per te, gliela dedichiamo ad Alfio. Va bene?
1: Ciao Mary, a domani.
0: A domani Stefi, un bacino
1: ciao,
0: tesoro.
1: Mary.
0: Ciao Gioia, ciao, ciao. È arrivata la nostra Stefi, è sempre velocissima a prendere le chiamate. Brava ragazza, adesso arriva Nicola De Pane, io con lei e poi si ritorna qui insieme. Voi tra un pochino continuate a chiamarmi, a dopo.

mio marito più carnale, la voce di Giovanna De Sio alle 19.35. Ben ritrovati, Salvuccio vi scuso, buon pomeriggio tesoro. Oggi mi stavi trascurando, principessa ci sono anch'io, ti voglio bene, un bacio grande. Salvu, ti pensavo prima, ho detto ma Salvu oggi dove sta? Mi sta trascurando? Eccolo, è arrivato. Siamo pronti per andare in pausa, ma prima arriva Clementino e la sua Luna.

0: ti arrendi. Bella.
1: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare. Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Salvo Veneziano, la ragazza di Secondigliano su Bella Radio. Ragazzi, siamo già arrivati alle 18.43. Bene, sì, tra pochissimo ci salutiamo. Un bacione lo voglio mandare anche alla mia bella Maria. Ciao amore, un bacio grande. 388-8292-885, come sempre, anche se ormai siamo arrivati al termine. Vi voglio dedicare un brano che mi avevate richiesto prima, la canzone di Natale Galletta, Buonanotte amore mio. Torno dopo.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella, bella radio.
3: Canzoni napoletane.

0: E noi con questo brano abbiamo finito anche per oggi. La nostra puntata si conclude qui. Ragazzi, io vi do a tutti appuntamento a domani, sempre dalle ore 17 alle ore 19 per un'altra puntatona insieme. Grazie per essere stati con noi e ci si risente domani. Un bacione a tutti, ciao!
1: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
2: Finito. Ti piacciono?
3: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
2: un'opera d'arte?
3: Già, ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
3: Bello! Ora mi informo anch'io.
2: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
3: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
2: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
4: Seguici anche su Facebook e Instagram.
5: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia, dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Mary Milani, bomba atomica.

0: bella radio.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane.
1: Come si è fatto il gusto che non così? Io mi ricordo quando si è venuto a mondo, perché io con papà stavamo sempre zitti, faticavamo e tornavamo a casa pure troppo una settimana. Quanta pazienza che ti portavamo con papà. Ora si è cresciuto e tiene la stessa passione mia, che le canta. E io mi fa capire quanto ti voglio bene. Sono io che ti dico se posso cantare una canzone a due luce. Siamo con te.
0: Gioele Spadaro e Gianni Vezzosi cantano insieme con me

0: Gioè, mo mi dice la verità. Ti è piaciuto?
1: Come non mi è piaciuto? È pure troppo assai.
2: Canzoni napoletane.

vola a chi combatte. E che ne sai, si rimane pure la luna va a brillare come il sole. E che ne sai, si rimane mentre cara vola. E che ne sai, si rimane bene. E che ne sai, si rimane vinci pure tu. E che ne sai, si nato veramente. E che ne sai, quando giove chi vuole bere. E che ne sai, chi io vero te vuole bene. Che ne sai.

0: canzoni napoletane. Mario Rea, solo con te.
1: Quando vada basta tu, per fare tutto più facile.

0: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
4: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
4: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
5: 342 64 18 410.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella Radio. Bella Radio.
9: Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane. Bella. Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Francesco Merola, come già fa?
1: Stasera sì, più bello con i resti capiti. E quando mi avvicino pare che mi metti scorna e vado si taggia la casa. Ma pare una creatura vestuta d'acqua e mare. Per me tu si ora respira che

poco c'è Marina. Passa nata nottata insieme a te più bella ancora, puro cielo sta città. E voglio a te per sempre, tu non si ruvendo, per me sei tutto cosa.

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Anche oggi a piedi.
3: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
4: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
3: Noleggio auto a partire da 30 euro.
4: Chilometri illimitati.
3: Anche senza carta di credito.
4: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
3: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
5: Bella. Bella Radio.
6: Canzoni napoletane. Franco Calone, Ma io te voglio bene.

0: Fermare un attimo. Accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3 tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
1: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
2: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
1: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
2: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
1: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
2: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
4: Radio. Canzoni napoletane. Carmelo Zappulla. La fine di un amore.
5: Adesso siamo qui.

Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 80.

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Canzoni napoletane. Leo Ferrucci, Io vestuta e te.
1: Bagna.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane. Gianni Fiorellino, ovvero Se può fa.
1: Perché una vita non ti basta per trovare un grande amore, non ti basta per sbagliare, per capire cosa sei. A volte il cuore in autostrada non si ferma ad una sosta per cercare quell'uscita.

tempio ed a una casa per costruire il tuo futuro. Ma una pietra ti si pianta nella testa e non lo sai che invece quello che ti serve è pure un angolo di muro e consumare una serata a fare.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.
2: Mario Forte, dimane e te spose con me.

canzoni napoletane. Luca De Vivo e Morena, l'amore fa così.

0: c'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Bella Radio.
4: Canzoni napoletane.
5: Gigi D'Alessio, insieme a lei.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane. Tommy Riccio, ti amo.
3: Basama così. Fammi sciambazzi.

Canzoni napoletane. Ciro Rigione, fa troppo male.

canzoni napoletane. Stefania Lai e Ciro Rigione. Passione e gelosia. Non mostro.

0: radio, bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Fabiana e Enzo Barone. Ma che

prima che me ne vaga, ti cercano fa ora. Non mi può negare. Io che te cerca, non lo posso fare. Stasera, quando ti entri in braccia,

0: per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni

diamanti, due giochi di mani, di corpi bagnati che si uniscono soltanto per poche ore con le lacrime di questa vita mia. O sa, ci si sposate, tiene una famiglia, ma che colpo tengo si muore in gelosia quando pensa che avessero morendo lì il tuo posto mio. Sì, faccio alcuni conti del tempo per diventare quel sentimento che nasce e cresce dentro

per la strada per dirsi un ciao e poi si va via per paura della gente. No, ma la vita dell'amante non si può fare. E scegliere, o stai insieme a Issa, oppure devo costruire una vita insieme a me.

0: Ciro Rigione e Antonella Rigione, non poco e te e non poco e me.
1: Forse tu non lo sai, non te l'ho detto mai, ma quando ci stai tu.

0: bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Alessandro Fiorello, Namurate con Manuie.

Canzoni napoletane. Pino Francese e Marco Calone. Romantic.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Daniele De Martino, Odio.

0: canzoni napoletane. Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
1: Basta di guardare in da chi stocchio e cammina pa mano fuori mare. Ma basta di un contrappo due minuti e ma basta capire non mi zittito. Ma basta che te vega so contenta. Una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto. Ad un pensa che si innamora di me.
2: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fu bene. Io cambio male quando stai lontana perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta. Ma basta sto sorriso accattivante. Ma basta solo che

basta che ti faccio l'uregale e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che morisce una parola perché si arrava che tu mi piace, ma basta pochi te perché sei bello, che sto respiro caldo un po' fra spalle, ma basta di pensare a caramelle, solo che tu riesco a pazzi.

0: Canzoni napoletane. Andrea Sannino, via Partenope.
1: Ehi, ti aspettavo, A che storo pensavo non venivi più? Lo sa, c'è sto traffico, Napoli si blocca. Come a me da sto momento che ti tengo innanzi a noi. E perché ride? Sai con me, noi corrimmo sempre, non ci sta mai tempo per parlare. E ma che vuoi parlare mo'?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Bella radio. Canzoni napoletane.

0: Nello Amato, per me tu sì.
1: Per me tu sì. Una carezza luce quando fa orgia. Tu sei vita perché dentro cuore mi vuole. Quando

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio. Canzoni napoletane.
1: Maria Nazionale, tuoccami ancora.

0: bella radio.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane. Nando Mariano e Rossella Feltri. Voglio sapere.
1: Voglio sapere perché ti sei sbagliata quando ti cerchi e stiamo più

0: me.
1: Bella radio, bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Mr. Hyde e Emiliana Cantone, Tu me fai vivere.
2: Mi capiccicato, non sappiamo sta, non è capitato mai per nulla. Chi sto fuoco ambiente non si può studiare, pure quanti in tuo corpo.

0: per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella
0: Bella Radio, canzoni napoletane.

0: bella radio. Canzoni napoletane.
1: Katia Mauro, Close for Love.

Canzoni napoletane. Renzo Arbore. Che lalla!

canzoni napoletane. Giovanna De Sio, un amore impossibile.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Natale Galletta, tu sia mia.
2: Tu sì.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane.
1: Nico Desideri, gli amanti.
2: La foglia che accarezza faccia tuoi, l'autunno che si porta meglio noi, ci fa da sfondo notte.

canzoni napoletane. Franco Staco, la foglia di bambù.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Antonio Cannata, ti telefonerò.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.
2: Antonio Zinna, Il mio sogno.

canzoni napoletane. Valeria Giuffrida, che stronzo sei?

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane. Maria Nazionale, notte giovane.

0: canzoni napoletane. Leo Ferrucci, Vaco pazzo, pa femmina mia.
1: Io

Ci stiamo qua, c'è sta qualcosa che è più forte e fa vincere. Ci stiamo qua, siamo una coppia destinata a non perdere. Parlo di me come se fosse più cattivo l'uomo. Parlo di te